0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al mazzi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradi

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.
1: Signore, sta

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 25 agosto e si festeggia San Ludovico. Il proverbio del giorno è: alla prim'acqua ad agosto il caldo s'è riposto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il passaggio della luna in Capricorno si prevede una giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno.
2: Toro, nel settore professionale è la giornata giusta per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. Tanti bei progetti realizzati e nuova linfa al sentimento che si esprime liberamente, vincendo dubbi e ritrosie.
1: Gemelli, le stelle oggi non vi spalleggiano, ma nemmeno vi rimano contro, mandandovi in confusione, semplicemente non vi danno una mano. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli.
2: Cancro, la luna nel segno opposto fa temere alti e bassi emotivi, ma il sole, Giove e Nettuno salvano capre e cavoli, regalandovi una giornata appagante. Acquisti azzeccati per l'amato bene o per rendere più accogliente la casa o il luogo di lavoro.
1: Leone, in casa, al lavoro, dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi, approfittatene per mettere un po' di ordine in ufficio.
2: Vergine, con la luna amica che lancia due bellissimi trigoni al sole e a Giove nel vostro segno, vi sentite ben protetti nella classica botte di ferro. Giornata ideale per festeggiare il compleanno o portare a conclusione un progetto con animo sereno.
1: Bilancia, oggi siete in balia della luna in quadratura, che però anziché complicarvi il presente si limita a farvi guardare con nostalgia al passato. Giornata sottotono, solo un po' addolcita dalla vostra creatività e dal carattere gentile e solare.
2: Scorpione, armonica al sole e a Giove nella Vergine, la luna odierna è l'ideale per intraprendere nuovi progetti, avviare collaborazioni o appianare contrasti. La sensibilità di Nettuno rinnoverà le emozioni con incontri piacevoli e romantiche fantasie.
1: Sagittario, giornata nel complesso tranquilla, anche se lontana anni luce in quei momenti di gloria che vi accendono lo sguardo di entusiasmo. Luna indifferente, ma neanche troppo, perché placando i pianeti a voi ostili vi aiuta sulle questioni finanziarie.
2: Capricorno, con la luna nel segno armonico a Sole, Giove e Nettuno, mettete in conto una giornata produttiva, coronata da una serata allegra e fantasiosa. Abilissimi nel lavoro e disponibili con gli altri, riuscite a coniugare la competitività con la cooperazione.
1: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo alto e va ben oltre la vostra portata. Abbassate il tiro e centrerete un altro bersaglio. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici. Le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, ve la cavate forti delle coccole della luna e di Nettuno in combutta per proteggervi dal raggio analitico e critico del sole all'opposizione. Il segreto della vostra felicità? Pensare positivo, fidarsi degli amici e soprattutto delle vostre antenne.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 25 agosto e si festeggia San Ludovico. Il proverbio del giorno è: alla prim'acqua ad agosto il caldo s'è riposto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il passaggio della luna in Capricorno si prevede una giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno.
2: Toro, nel settore professionale è la giornata giusta per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. Tanti bei progetti realizzati e nuova linfa al sentimento, che si esprime liberamente, vincendo dubbi e ritrosie.
1: Gemelli, le stelle oggi non vi spalleggiano, ma nemmeno vi rimano contro, mandandovi in confusione, semplicemente non vi danno una mano. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti ogni oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli.
2: Cancro, la luna nel segno opposto fa temere alti e bassi emotivi, ma il sole, Giove e Nettuno salvano capre e cavoli, regalandovi una giornata appagante. Acquisti azzeccati per l'amato bene o per rendere più accogliente la casa o il luogo di lavoro.
1: Leone, in casa, al lavoro, dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi, approfittatene per mettere un po' di ordine in ufficio.
2: Vergine, con la luna amica che lancia due bellissimi trigoni al sole e a Giove nel vostro segno, vi sentite ben protetti nella classica botte di ferro. Giornata ideale per festeggiare il compleanno o portare a conclusione un progetto con animo sereno.
1: Bilancia, oggi siete in balia della luna in quadratura, che però anziché complicarvi il presente si limita a farvi guardare con nostalgia al passato. Giornata sottotono, solo un po' addolcita dalla vostra creatività e dal carattere gentile e solare.
2: Scorpione, armonica al sole e a Giove nella Vergine, la luna odierna è l'ideale per intraprendere nuovi progetti, avviare collaborazioni o appianare contrasti. La sensibilità di Nettuno rinnoverà le emozioni con incontri piacevoli e romantiche fantasie.
1: Sagittario, giornata nel complesso tranquilla, anche se lontana anni luce in quei momenti di gloria che vi accendono lo sguardo di entusiasmo. Luna indifferente, ma neanche troppo, perché placando i pianeti a voi ostili vi aiuta sulle questioni finanziarie.
2: Capricorno, con la luna nel segno armonico a Sole, Giove e Nettuno, mettete in conto una giornata produttiva, coronata da una serata allegra e fantasiosa. Abilissimi nel lavoro e disponibili con gli altri, riuscite a coniugare la competitività con la cooperazione.
1: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo alto e va ben oltre la vostra portata. Abbassate il tiro e centrerete un altro bersaglio. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici. Le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, ve la cavate forti delle coccole della luna e di Nettuno in combutta per proteggervi dal raggio analitico e critico del sole all'opposizione. Il segreto della vostra felicità? Pensare positivo, fidarsi degli amici e soprattutto delle vostre antenne.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ucraina, i volenterosi accelerano sugli aiuti militari, Londra apre i progetti degli Storm Shadow, Macron annuncia esercitazioni in autunno, l'Italia non parteciperà con proprie truppe. Xi Jinping indica 4 principi per la soluzione della questione palestinese. Trump lancia una nuova offensiva economica contro l'Iran e prepara la revoca di centinaia di migliaia di visti, carburanti, gasolio ai massimi in autostrada e scontro politico sulla fine dello sconto alle accise. Caserta sotto shock per la morte di un clochard picchiato per pochi euro. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. I volenterosi accelerano sul sostegno militare all'Ucraina. Londra autorizza la condivisione dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a Francia e Ucraina di aumentarne la produzione direttamente sul territorio ucraino. Emmanuel Macron annuncia inoltre esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina nei mesi di ottobre e novembre. L'Italia però non parteciperà. Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono la linea del governo: nessun invio di soldati italiani in Ucraina. Giorgia Meloni conferma invece il sostegno umanitario con nuovi generatori. Intanto Kiev continua a colpire in profondità il territorio russo. Un attacco avrebbe raggiunto la raffineria di Afibiski nella regione di Krasnodar, uno dei maggiori impianti petroliferi della Russia meridionale.
2: Quattro principi per arrivare ad una soluzione della questione palestinese, l'indica il presidente cinese Xi Jinping durante l'incontro a Pechino con il re di Giordania Abdullah II. Per Xi la strada resta quella dei due stati, con la ripresa dei negoziati tra israeliani e palestinesi e la nascita di uno stato palestinese indipendente. Secondo principio, i palestinesi devono governare la Palestina anche nella futura gestione di Gaza e della Cisgiordania, poi la tutela umanitaria dei civili e la garanzia dell'ingresso degli aiuti, infine il rispetto del diritto internazionale per una soluzione definita, completa, giusta e duratura. Il re di Giordania ha apprezzato quella che definisce la posizione imparziale della Cina sul Medio Oriente.
1: Gli Stati Uniti lanciano quella che definiscono la più vasta offensiva economica mai messa in campo contro l'Iran. Il segretario del Tesoro Scott Bessent presenta la nuova operazione con l'obiettivo di tagliare i legami finanziari di Teheran e soffocare economicamente il regime. Nel mirino non soltanto l'Iran, ma anche società e paesi che lo aiutano ad aggirare le sanzioni. Cinque settori principali: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Bessent minaccia inoltre l'esclusione dal sistema del dollaro per chi ricicla denaro iraniano. Donald Trump prepara intanto un'altra stretta, la possibile revoca di circa 200.000 visti per turismo e affari a cittadini stranieri che hanno presentato domanda di asilo negli Stati Uniti.
2: Gasolio da record sulle autostrade italiane, la media supera i 2,20 euro al litro, oltre i livelli toccati durante la crisi energetica del 2022. Dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il Codacons prevede prezzi fino a 2,30 euro. Consumatori e opposizioni criticano il governo. Giuseppe Conte parla di uno schiaffo alle famiglie. Resta sul tavolo la proposta avanzata da Italia e altri paesi europei di tassare gli extra profitti legati all'impennata dei prezzi, ma Bruxelles chiarisce che la materia è di competenza dei singoli governi. Tajani esclude per ora una tassa nazionale e propone il dialogo con le compagnie petrolifere. Schlein replica: gli alibi sono finiti.
1: Veniamo alla cronaca. Caserta sotto shock per la morte di Guido Roviello, senza fissa dimora, picchiato da un altro clochard per una lite che potrebbe essere nata da poche decine di euro. Il presunto aggressore ha confessato ed è accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. Roviello aveva lavorato in passato come cameriere prima di perdere il lavoro e finire a vivere in strada. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere cittadine e un video girato durante il pestaggio. Proprio quel filmato alimenta le polemiche. Nessuna delle persone presenti sarebbe intervenuta per fermare la violenza. Il vescovo di Caserta parla di grave indifferenza.
2: Paura a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. I vigili del fuoco sono intervenuti con 8 squadre, autoscala, autobotte e carro bombole. L'edificio è stato evacuato precauzionalmente, mentre 9 persone sono state affidate alle cure del 118, tra loro anche 2 bambini e 7 adulti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare le condizioni di sicurezza dello stabile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio: esordio travolgente della Roma all'Olimpico. I giallorossi di Gasperini battono la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen e il gol di Pisilli. Vittoria esterna anche per la Lazio, che spugna il Dallara superando il Bologna 1-0. Decisivo Frattesi, entrato dalla panchina, è subito protagonista con il gol che vale 3 punti. Per entrambi le squadre romane, dunque, partenza vincente in campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:03.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 25 agosto e si festeggia San Ludovico. Il proverbio del giorno è: alla prim'acqua ad agosto il caldo s'è riposto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il passaggio della luna in Capricorno si prevede una giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno.
2: Toro, nel settore professionale è la giornata giusta per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. Tanti bei progetti realizzati e nuova linfa al sentimento che si esprime liberamente, vincendo dubbi e ritrosie.
1: Gemelli, le stelle oggi non vi spalleggiano, ma nemmeno vi rimano contro, mandandovi in confusione, semplicemente non vi danno una mano. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli.
2: Cancro, la luna nel segno opposto fa temere alti e bassi emotivi, ma il sole, Giove e Nettuno salvano capre e cavoli, regalandovi una giornata appagante. Acquisti azzeccati per l'amato bene o per rendere più accogliente la casa o il luogo di lavoro.
1: Leone, in casa, al lavoro, dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi, approfittatene per mettere un po' di ordine in ufficio.
2: Vergine, con la luna amica che lancia due bellissimi trigoni al sole e a Giove nel vostro segno, vi sentite ben protetti nella classica botte di ferro. Giornata ideale per festeggiare il compleanno o portare a conclusione un progetto con animo sereno.
1: Bilancia, oggi siete in balia della luna in quadratura, che però anziché complicarvi il presente si limita a farvi guardare con nostalgia al passato. Giornata sottotono, solo un po' addolcita dalla vostra creatività e dal carattere gentile e solare.
2: Scorpione, armonica al sole e a Giove nella Vergine, la luna odierna è l'ideale per intraprendere nuovi progetti, avviare collaborazioni o appianare contrasti. La sensibilità di Nettuno rinnoverà le emozioni con incontri piacevoli e romantiche fantasie.
1: Sagittario, giornata nel complesso tranquilla, anche se lontana anni luce in quei momenti di gloria che vi accendono lo sguardo di entusiasmo. Luna indifferente, ma neanche troppo, perché placando i pianeti a voi ostili vi aiuta sulle questioni finanziarie.
2: Capricorno, con la luna nel segno armonico a Sole, Giove e Nettuno, mettete in conto una giornata produttiva, coronata da una serata allegra e fantasiosa. Abilissimi nel lavoro e disponibili con gli altri, riuscite a coniugare la competitività con la cooperazione.
1: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo alto e va ben oltre la vostra portata. Abbassate il tiro e centrerete un altro bersaglio. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici. Le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, ve la cavate forti delle coccole della luna e di Nettuno in combutta per proteggervi dal raggio analitico e critico del sole all'opposizione. Il segreto della vostra felicità? Pensare positivo, fidarsi degli amici e soprattutto delle vostre antenne.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week.
8: Mi sento fortunata.
9: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
9: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
8: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
9: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
9: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
5: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con Radio Web in questo martedì, il mondo della tecnologia che entra nelle vostre case grazie anche a noi che ogni giorno divulghiamo quelle che sono tutte le più importanti novità. Abbiamo anche la musica come sempre ad accompagnarci in questo nostro spazio, direi di non perderci subito così in chiacchiere, partire subito con la musica ovviamente, poi le nostre notizie. Bene amici, abbiamo tante notizie importanti quest'oggi nella puntata, quindi mi raccomando, voi seguiteci perché adesso parliamo subito di intelligenza artificiale. Dovete sapere che esiste un disordine che non occupa spazio, non si vede pure, continua ad accumularsi sotto i nostri occhi. Cioè quello nella cassetta di posta elettronica su Google Drive, scadenze sepolte in email mai aperte, moduli scolastici da compilare finiti, magari tra le promozioni, le bollette con la carta di credito scaduta che mandano degli avvisi che poi nessuno va a leggere, appuntamenti confermati settimane fa e poi dimenticati. Attenzione, queste sono, come si dice, le piccole bombe ad orologeria dell'amministrazione quotidiana, innocue finché non esplodono, e a quel punto è sempre troppo tardi, succede, no? Però vi viene, diciamo così, incontro l'intelligenza artificiale. Gemini 3.7 Flash, che è il nuovo modello leggero di Google, è stato presentato come un cavallo da soma, insomma, dell'ecosistema di intelligenza artificiale dell'azienda. E per testare se il soprannome fosse meritato, la scelta è caduta su un compito volutamente enorme: chiedere al modello di setacciare l'intero archivio di posta documenti per trovare tutto ciò che potrebbe richiedere attenzione nei prossimi giorni. Beh sì, è un incarico massiccio, quello che solitamente si rimanda per settimane perché richiede ore di lavoro manuale, ma che Gemini ora può completare in pochissimi minuti. Beh, un comando diciamo che è lungo deliberatamente perché ogni parte ha una funzione precisa, si può copiare ed incollare direttamente su Gemini e quindi il comando magari da poter utilizzare agisci come il mio assistente per l'amministrazione personale dei prossimi 30 giorni. Cerca nella mia posta elettronica e nel mio archivio digitale messaggi, documenti e i moduli degli ultimi 30 giorni che contengono una scadenza imminente, un appuntamento, un pagamento, un evento, un modulo da compilare e una prenotazione, magari un acquisto, un obbligo scolastico, insomma tutta questa serie di cose che Gemini appunto vi dà a setacciare, poi se le trova vi dice che lo farà. Beh, in questo caso diciamo ha la funzione vera e propria di un agente. Bene, dopo la musica amici ci sono anche delle curiosità in questa puntata come vi ho anticipato. Ebbene, se immaginate magari un'anguria che piange, immaginate che la stessa anguria venga legata ad una sedia, interrogata e infine fatta a pezzi da un ananas con un volto coperto e una bandiera alle spalle. Beh, attenzione, questi non sono incubi da post cenone, è un reel, ne esistono veramente tanti e gli adolescenti sono veramente i principali fruitori, ecco, di queste cose. Che cosa succede? Secondo un'analisi del Global Network of Extremists and Technology

0: Oggi appunto la Macedonia si sta gustando sempre più clip che scivolano in quello che i ricercatori chiamano, senza troppi giri di parole, i high fruit vegetable gore, torture, mutilazioni, crudeltà che sono messe in scena con leggerezza di un cartone animato. Quindi non si tratta di brutalità astratta tipo Tom e Jerry con il martello. Gli analisti notano che i carnefici, diciamo, vengono spesso caratterizzati con dei cartelli criminali, gruppi di estrema destra, nichilismo militante, la violenza indossa quindi un uniforme e l'uniforme ha un'ideologia. Questi slot basati sulla violenza rafforzano il fascino per la violenza fino a se stessa, scrivono i ricercatori, permettendo così la cosiddetta ode alla violenza online di guadagnare terreno tra i giovani e soprattutto preparano il palato. Ecco, una volta che il cervello si è abituato al cocomero smembrato, ecco, il passo verso materiale audiovisivo vero è molto più brutto e diventa una cosa, diciamo così, una discesa, chiamiamola, senza attrito. Il report del G-Net è un'analisi di superficie, quindi non uno studio longitudinale con dati e revisione tra pari, che l'intelligenza artificiale, diciamo, stia davvero spingendo i ragazzi verso l'estremismo. C'è, per ora è, diciamo sì, è un'ipotesi magari appesa a un filo. Quindi che la papaya torturata produca o no piccoli estremisti, francamente, è una questione secondaria. Il vero nodo è la fabbrica. Questa roba viene sfornata da Boot Pharma a ritmo industriale. Cioè un rubinetto aperto che non si chiude mai, che trascina poi tutti noi, soprattutto i bambini in primis, perché la loro alfabetizzazione mediatica è ancora un cantiere aperto. In un incubo, diciamo così, ricorsivo, dove l'algoritmo serve solo ciò che trattiene. Dopo la musica, amici, occupiamoci ancora una volta di intelligenza artificiale, perché questa volta finita nel mirino XAI, una donna del Wyoming avrebbe presentato una denuncia contro XAI, che oggi è parte di SpaceX di Elon Musk, per non avere bloccato la generazione di deepfake sessuali con Grok. La donna avrebbe scoperto che il suo patrigno aveva usato il chatbot per creare oltre 7000 immagini esplicite. Ecco, l'azienda di Elon Musk cerca di scaricare la colpa su utenti che aggirano le protezioni. La donna è indicata, infatti, nella denuncia ha trovato anche le forze dell'ordine davanti alla casa dei genitori. Un agente avrebbe mostrato un mandato di perquisizione per i dispositivi elettronici del patrigno. Jane ha successivamente scoperto che il patrigno avrebbe usato Grok per generare altre 7000 immagini esplicite di lei, modificando una foto scattata quando aveva 11 anni. I deepfake sessuali sono stati così poi condivisi online. Due giorni dopo la perquisizione, il patrigno si è suicidato. E quanto accaduto dimostra quindi la facilità con cui è possibile creare delle immagini pedopornografiche con modelli tool di intelligenza artificiale. Dalla denuncia della donna è stata unita a quella di tre teenager dal Tennessee, depositata a marzo presso un tribunale della California. L'accusa è quindi identica. XAI avrebbe consentito la generazione di materiale pedopornografico tramite Grok. L'obiettivo è ottenere lo stato di class action e quindi un risarcimento danni in base alla Mansion Law per $150,000 per ogni violazione. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, quando diciamo che con l'intelligenza artificiale oramai si può fare veramente di tutto, ed è quello che sta succedendo, perché ora ci sono gli agenti che lo fanno al nostro posto. In questo caso il ministro degli affari digitali di Taiwan avrebbe confermato una serie di attacchi effettuati da agenti di intelligenza artificiale contro delle agenzie governative. Ecco, non sono stati individuati per ora i responsabili, ma è molto probabile che l'intrusione nei sistemi informatici sia un'azione dimostrativa della Cina e delle sue capacità di guerra ibrida. Uno degli attacchi è stato descritto da Dream Security. Che cosa è successo? Il ministro degli affari digitali avrebbe spiegato che questi attacchi sarebbero iniziati lo scorso 20 luglio, ma non hanno causato gravi danni. I risultati dell'indagine avrebbero mostrato che gli attacchi presentavano chiare caratteristiche di una fonte estera con l'uso di un approccio ibrido che combinava operazioni manuali con agenti di intelligenza artificiale. Secondo Dream Security, i cybercriminali cinesi avrebbero utilizzato agenti open source, open cloud, ad esempio Ed Armes, per coordinare gli attacchi di 8 subagenti effettuati in 4 giorni. Gli agenti avrebbero identificato e raccolto informazioni su 21 sistemi governativi di Taiwan, scoperto le vulnerabilità e rubato, pensare, un intero database che conteneva i dati di migliaia di dipendenti. Ecco, usando quindi gli username e, insomma, dei dipendenti che avrebbero successivamente risolto i vari captcha e compromesso 85 account governativi, utilizzando questi account gli agenti di intelligenza artificiale avrebbero ottenuto l'accesso ad oltre, pensate, 2500 dati personali, la maggioranza dei quali appartengono a dipendenti delle agenzie. Quindi gli attacchi, ecco, sono stati estesi ad alcuni fornitori del governo. Insomma, ce l'hanno fatta. Tempo che anche oggi è letteralmente volato, amici, qui a Radio Web. Per questo martedì siamo giunti alla conclusione. Noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ci ritroveremo insieme. Il nostro appuntamento, come sempre, che viene rinnovato a domani, vi aspetto qua, solita ora.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 25 agosto e si festeggia San Ludovico. Il proverbio del giorno è: alla prima acqua ad agosto il caldo s'è riposto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il passaggio della luna in Capricorno si prevede una giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno.
2: Toro, nel settore professionale è la giornata giusta per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. Tanti bei progetti realizzati e nuova linfa al sentimento, che si esprime liberamente, vincendo dubbi e ritrosie.
1: Gemelli, le stelle oggi non vi spalleggiano, ma nemmeno vi rimano contro, mandandovi in confusione, semplicemente non vi danno una mano. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli.
2: Cancro, la luna nel segno opposto fa temere alti e bassi emotivi, ma il sole, Giove e Nettuno salvano capre e cavoli, regalandovi una giornata appagante. Acquisti azzeccati per l'amato bene o per rendere più accogliente la casa o il luogo di lavoro.
1: Leone, in casa, al lavoro, dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi, approfittatene per mettere un po' di ordine in ufficio.
2: Vergine, con la luna amica che lancia due bellissimi trigoni al sole e a Giove nel vostro segno, vi sentite ben protetti nella classica botte di ferro. Giornata ideale per festeggiare il compleanno o portare a conclusione un progetto con animo sereno.
1: Bilancia, oggi siete in balia della luna in quadratura, che però anziché complicarvi il presente si limita a farvi guardare con nostalgia al passato. Giornata sottotono, solo un po' addolcita dalla vostra creatività e dal carattere gentile e solare.
2: Scorpione, armonica al sole e a Giove nella Vergine, la luna odierna è l'ideale per intraprendere nuovi progetti, avviare collaborazioni o appianare contrasti. La sensibilità di Nettuno rinnoverà le emozioni con incontri piacevoli e romantiche fantasie.
1: Sagittario, giornata nel complesso tranquilla, anche se lontana anni luce in quei momenti di gloria che vi accendono lo sguardo di entusiasmo. Luna indifferente, ma neanche troppo, perché placando i pianeti a voi ostili vi aiuta sulle questioni finanziarie.
2: Capricorno, con la luna nel segno armonico a Sole, Giove e Nettuno, mettete in conto una giornata produttiva, coronata da una serata allegra e fantasiosa. Abilissimi nel lavoro e disponibili con gli altri, riuscite a coniugare la competitività con la cooperazione.
1: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo alto e va ben oltre la vostra portata. Abbassate il tiro e centrerete un altro bersaglio. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici. Le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, ve la cavate forti delle coccole della Luna e di Nettuno in combutta per proteggervi dal raggio analitico e critico del Sole all'opposizione. Il segreto della vostra felicità? Pensare positivo, fidarsi degli amici e soprattutto delle vostre antenne.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Ucraina, i volenterosi accelerano sugli aiuti militari, Londra apre i progetti degli Storm Shadow, Macron annuncia esercitazioni in autunno, l'Italia non parteciperà con proprie truppe. Xi Jinping indica 4 principi per la soluzione della questione palestinese, Trump lancia una nuova offensiva economica contro l'Iran e prepara la revoca di centinaia di migliaia di visti, carburanti, gasolio ai massimi in autostrada e scontro politico sulla fine dello sconto alle accise. Caserta sotto shock per la morte di un clochard picchiato per pochi euro. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. I volenterosi accelerano sul sostegno militare all'Ucraina. Londra autorizza la condivisione dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a Francia e Ucraina di aumentarne la produzione direttamente sul territorio ucraino. Emmanuel Macron annuncia inoltre esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina nei mesi di ottobre e novembre. L'Italia però non parteciperà. Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono la linea del governo: nessun invio di soldati italiani in Ucraina. Giorgia Meloni conferma invece il sostegno umanitario con nuovi generatori. Intanto Kiev continua a colpire in profondità il territorio russo. Un attacco avrebbe raggiunto la raffineria di Afibiski nella regione di Krasnodar, uno dei maggiori impianti petroliferi della Russia meridionale.
2: Quattro principi per arrivare ad una soluzione della questione palestinese, l'indica il presidente cinese Xi Jinping durante l'incontro a Pechino con il re di Giordania Abdullah II. Per Xi la strada resta quella dei due stati, con la ripresa dei negoziati tra israeliani e palestinesi e la nascita di uno stato palestinese indipendente. Secondo principio, i palestinesi devono governare la Palestina anche nella futura gestione di Gaza e della Cisgiordania, poi la tutela umanitaria dei civili e la garanzia dell'ingresso degli aiuti, infine il rispetto del diritto internazionale per una soluzione definita, completa, giusta e duratura. Il re di Giordania ha apprezzato quella che definisce la posizione imparziale della Cina sul Medio Oriente.
1: Gli Stati Uniti lanciano quella che definiscono la più bassa offensiva economica mai messa in campo contro l'Iran. Il segretario del Tesoro Scott Bessent presenta la nuova operazione con l'obiettivo di tagliare i legami finanziari di Teheran e soffocare economicamente il regime. Nel mirino non soltanto l'Iran, ma anche società e paesi che lo aiutano ad aggirare le sanzioni. Cinque settori principali: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Bessent minaccia inoltre l'esclusione dal sistema dell'oro per chi ricicla denaro iraniano. Donald Trump prepara intanto un'altra stretta, la possibile revoca di circa 200.000 visti per turismo e affari a cittadini stranieri che hanno presentato domanda di asilo negli Stati Uniti.
2: Gasolio da record sulle autostrade italiane, la media supera i 2,20 euro al litro, oltre i livelli toccati durante la crisi energetica del 2022. Dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il Codacons prevede prezzi fino a 2,30 euro. Consumatori e opposizioni criticano il governo. Giuseppe Conte parla di uno schiaffo alle famiglie. Resta sul tavolo la proposta avanzata da Italia e altri paesi europei di tassare gli extra profitti legati all'impennata dei prezzi, ma Bruxelles chiarisce che la materia è di competenza dei singoli governi. Tajani esclude per ora una tassa nazionale e propone il dialogo con le compagnie petrolifere. Schlein replica: gli alibi sono finiti.
1: Veniamo alla cronaca. Caserta sotto shock per la morte di Guido Roviello, senza fissa dimora, picchiato da un altro clochard per una lite che potrebbe essere nata da poche decine di euro. Il presunto aggressore ha confessato e accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. Roviello aveva lavorato in passato come cameriere prima di perdere il lavoro e finire a vivere in strada. Determinanti per le indagini le immagini delle telecamere cittadine e un video girato durante il pestaggio. Proprio quel filmato alimenta le polemiche. Nessuna delle persone presenti sarebbe intervenuta per fermare la violenza. Il vescovo di Caserta parla di grave indifferenza.
2: Paura a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. I vigili del fuoco sono intervenuti con 8 squadre, autoscala, autobotte e carro bombole. L'edificio è stato evacuato precauzionalmente, mentre 9 persone sono state affidate alle cure del 118, tra loro anche 2 bambini e 7 adulti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare le condizioni di sicurezza dello stabile.
1: E chiudiamo con lo sport. Il calcio: esordio travolgente della Roma all'Olimpico. I giallorossi di Gasperini battono la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen e il gol di Pisilli. Vittoria esterna anche per la Lazio, che spugna il Dall'Ara superando il Bologna 1-0. Decisivo Frattesi, entrato dalla panchina, subito protagonista con il gol che vale 3 punti. Per entrambi le squadre romane dunque partenza vincente in campionato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio.

0: pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interesserà le zone dell'Appennino centrale, senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sud-orientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 25 agosto e si festeggia San Ludovico. Il proverbio del giorno è: alla prim'acqua ad agosto il caldo s'è riposto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il passaggio della luna in Capricorno si prevede una giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno.
2: Toro, nel settore professionale è la giornata giusta per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. Tanti bei progetti realizzati e nuova linfa al sentimento che si esprime liberamente, vincendo dubbi e ritrosie.
1: Gemelli, le stelle oggi non vi spalleggiano, ma nemmeno vi rimano contro, mandandovi in confusione, semplicemente non vi danno una mano. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenzia il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli.
2: Cancro, la luna nel segno opposto fa temere alti e bassi emotivi, ma il sole, Giove e Nettuno salvano capre e cavoli, regalandovi una giornata appagante. Acquisti azzeccati per l'amato bene o per rendere più accogliente la casa o il luogo di lavoro.
1: Leone, in casa, al lavoro, dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi, approfittatene per mettere un po' di ordine in ufficio.
2: Vergine, con la luna amica che lancia due bellissimi trigoni al sole e a Giove nel vostro segno, vi sentite ben protetti nella classica botte di ferro. Giornata ideale per festeggiare il compleanno o portare a conclusione un progetto con animo sereno.
1: Bilancia, oggi siete in balia della luna in quadratura, che però anziché complicarvi il presente si limita a farvi guardare con nostalgia al passato. Giornata sottotono, solo un po' addolcita dalla vostra creatività e dal carattere gentile e solare.
2: Scorpione, armonica al sole e a Giove nella Vergine, la luna odierna è l'ideale per intraprendere nuovi progetti, avviare collaborazioni o appianare contrasti. La sensibilità di Nettuno rinnoverà le emozioni con incontri piacevoli e romantiche fantasie.
1: Sagittario, giornata nel complesso tranquilla, anche se lontana anni luce in quei momenti di gloria che vi accendono lo sguardo di entusiasmo. Luna indifferente, ma neanche troppo, perché placando i pianeti a voi ostili vi aiuta sulle questioni finanziarie.
2: Capricorno, con la luna nel segno armonico a Sole, Giove e Nettuno, mettete in conto una giornata produttiva, coronata da una serata allegra e fantasiosa. Abilissimi nel lavoro e disponibili con gli altri, riuscite a coniugare la competitività con la cooperazione.
1: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo alto e va ben oltre la vostra portata. Abbassate il tiro e centrerete un altro bersaglio. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici, le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, ve la cavate forti delle coccole della luna e di Nettuno in combutta per proteggervi dal raggio analitico e critico del sole all'opposizione. Il segreto della vostra felicità? Pensare positivo, fidarsi degli amici e soprattutto delle vostre antenne.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Ceuta, la Spagna chiede formalmente a Bruxelles fondi di emergenza per gestire la crisi migratoria. Ucraina, Macron, ottobre e novembre, esercitazioni dei volenterosi, tranne l'Italia. Meloni, noi al fianco dei partner per i negoziati. Sdegno e sgomento a Caserta per quanto emerso dal video in cui si vede Guido Roviello pestato a morte in piazza per un debito di 50 euro sotto l'occhio indifferente dei passanti. Poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l'arrivo in massa di oltre 80.000 persone nell'exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrate in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all'agenzia Europa Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari. Ucraina, Macron, ottobre e novembre, esercitazioni dei volenterosi, tranne l'Italia, Meloni, noi al fianco dei partner per i negoziati, il servizio della redazione.
2: Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più duro Emmanuel Macron, il presidente francese avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese.
1: Sdegno e sgomento a Caserta per quanto emerso dal video in cui si vede Guido Roviello pestato a morte in piazza per un debito di 50 euro. Sotto l'occhio indifferente dei passanti, il 62enne senza fissa dimora è stato brutalmente aggredito da un altro clochard che poi è stato fermato dalla Guardia di Finanza ed ha ammesso la violenza. Sull'episodio interviene il vescovo della città campana, Pietro Lagnese, condannando senza mezzi termini l'atteggiamento di chi ha assistito al pestaggio senza intervenire. C'è stato persino anche chi ha ripreso col cellulare la sequenza di pugni e calci in un video shock poi diventato virale sul web, ma senza far nulla per aiutare la vittima a difendersi. Fiamme in una villetta all'interno di un residence turistico nel comune di Galluccio, nel Casertano. L'incendio è divampato all'alba di ieri, tanta paura tra i villeggianti presenti nella struttura, ma non ci sono state persone coinvolte perché nessuno era all'interno della villetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Teano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'aria, riuscendo a limitare i danni ed evitare che l'incendio si propagasse alle villette confinanti. Lo sport, il ciclismo, le intemperie si prendono il palcoscenico alla Vuelta, facendo saltare il primo arrivo in salita. Una forte grandinata in corsa costringe gli organizzatori a cancellare la terza tappa quando all'arrivo mancavano una quindicina di chilometri. Sul penultimo Gran Premio della Montagna con l'azzurro Lorenzo Fortunato, che era scattato andando a riprendere l'ultimo fuggitivo di giornata, Mats Wenzel, la grandine costringe i corridori a cercare in fretta e furia dei ripari di fortuna. Il tennis a 132 giorni dall'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dalla sua dimensione naturale, Carlos Alcaraz è pronto a poggiare le suola sul cemento americano del Flash Meadows. Carlitos difenderà il titolo conquistato poco meno di un anno fa contro Jannik Sinner, lui questa volta fuori dai giochi per un'infiammazione al ginocchio destro. Il numero 3 del mondo scenderà in campo oggi al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi e box, una possibile occasione per i primi scambi con Novak Djokovic in coppia con Arina Sabalenka, Alexander Zverev al fianco di Taylor Townsend e Flavio Cobolli in tandem con Belinda Bencic. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco traffico al momento su strade e autostrade dell'Interland partenopeo. Brevi rallentamenti sono segnalati sulla carreggiata sud del raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Fratte per lavori. Per quanto riguarda il trasporto pubblico è ancora interrotta la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana tra Bagnoli e Torregaveta a seguito del terremoto dello scorso 31 luglio. In città Napoli chiusa la riviera di Chiaia per lavori tra piazza San Pasquale e piazza Vittoria fino al 6 settembre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, con prese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 25 agosto e si festeggia San Ludovico. Il proverbio del giorno è: alla prim'acqua ad agosto il caldo s'è riposto. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con il passaggio della luna in Capricorno si prevede una giornata un po' sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno.
2: Toro, nel settore professionale è la giornata giusta per seminare, il terreno è fertile e voi siete in piena armonia con tutto ciò che vi circonda. Tanti bei progetti realizzati e nuova linfa al sentimento, che si esprime liberamente, vincendo dubbi e ritrosie.
1: Gemelli, le stelle oggi non vi spalleggiano, ma nemmeno vi rimano contro, mandandovi in confusione, semplicemente non vi danno una mano. L'uomo è artefice del proprio destino, sentenza il motto, e infatti oggi dovete darvi da fare e aiutarvi da soli.
2: Cancro, la luna nel segno opposto fa temere alti e bassi emotivi, ma il sole, Giove e Nettuno salvano capre e cavoli, regalandovi una giornata appagante. Acquisti azzeccati per l'amato bene o per rendere più accogliente la casa o il luogo di lavoro.
1: Leone, in casa, al lavoro, dovrete interessarvi delle piccole cose del quotidiano, ma oggi riuscite ad apprezzare persino il ripetitivo tran tran. Siete particolarmente organizzati, produttivi, approfittatene per mettere un po' di ordine in ufficio.
2: Vergine, con la luna amica che lancia due bellissimi trigoni al sole e a Giove nel vostro segno, vi sentite ben protetti nella classica botte di ferro. Giornata ideale per festeggiare il compleanno o portare a conclusione un progetto con animo sereno.
1: Bilancia, oggi siete in balia della luna in quadratura, che però anziché complicarvi il presente si limita a farvi guardare con nostalgia al passato. Giornata sottotono, solo un po' addolcita dalla vostra creatività e dal carattere gentile e solare.
2: Scorpione, armonica al sole e a Giove nella Vergine, la luna odierna è l'ideale per intraprendere nuovi progetti, avviare collaborazioni o appianare contrasti. La sensibilità di Nettuno rinnoverà le emozioni con incontri piacevoli e romantiche fantasie.
1: Sagittario, giornata nel complesso tranquilla, anche se lontana anni luce in quei momenti di gloria che vi accendono lo sguardo di entusiasmo. Luna indifferente, ma neanche troppo, perché placando i pianeti a voi ostili vi aiuta sulle questioni finanziarie.
2: Capricorno, con la luna nel segno armonico a Sole, Giove e Nettuno mettete in conto una giornata produttiva, coronata da una serata allegra e fantasiosa. Abilissimi nel lavoro e disponibili con gli altri, riuscite a coniugare la competitività con la cooperazione.
1: Acquario, non rattristatevi se ciò che desiderate è troppo alto e va ben oltre la vostra portata. Abbassate il tiro e centrerete un altro bersaglio. Abbandonate per un attimo i vostri voli pindarici, le stelle oggi vi richiamano alla concretezza.
2: Pesci, ve la cavate forti delle coccole della luna e di Nettuno in combutta per proteggervi dal raggio analitico e critico del sole all'opposizione. Il segreto della vostra felicità? Pensare positivo, fidarsi degli amici e soprattutto delle vostre antenne.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Stati Uniti annunciano la maggiore offensiva economica mai lanciata contro Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Caso Ranucci, nuovo interrogatorio per la Vitola, sarà sentito nuovamente anche lo stesso Ranucci. Secondo stop di fermo per la Sea-Watch, bloccata dal ministro Piantedosi nel porto di Napoli, e di nuovo allerta maltempo in alcune zone del nord Italia, allerta gialla oggi sui settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio, nonché sul territorio di Toscana, Marche, Umbria. Il sud intanto continua a bruciare dal caldo, un incendio ha interessato nelle ultime ore anche la costiera amalfitana, e poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti annunciano la maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario al tesoro americano alza il velo su Operation Economic Outcast, che come obiettivo ha soprattutto quello di tagliare tutti i legami finanziari del regime e soffocarlo economicamente. Nel mirino di Scott Bessent non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. Caso Ranucci, nuovo interrogatorio per la Vitola, sarà sentito nuovamente anche lo stesso Ranucci, il servizio della redazione.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter La Vitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore ha chiesto la scarcerazione, secondo i suoi difensori durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulla esigenza cautelare e sull'aggravante del metodo mafioso contestato dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i quattro uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
0: Tutto tranquillo nello scalo Porta di Massa di Napoli, dove è ormeggiata la Sea-Watch 5, destinataria di un provvedimento di fermo amministrativo di 45 giorni e di una sanzione di 7.500 euro deciso dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sabato 22 agosto. La nave battente bandiera tedesca si trova al molo 25 della banchina, l'accesso è chiuso da un cancello. A bordo solo l'equipaggio, che deve mantenere in sicurezza lo scafo, nessuno di loro è sceso a terra. La Sea-Watch è arrivata nel porto partenopeo il 13 agosto con a bordo 6 migranti soccorsi in mare in acque internazionali, poi completate le procedure, fatti sbarcare. E di nuovo allerta a maltempo in alcune zone del nord Italia, una veloce perturbazione atlantica sul nord-ovest determinerà una fase di maltempo e temporali che a partire dai settori alpini si estenderà oggi a gran parte delle restanti regioni del centro-nord, previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale dapprima su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione a Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori di Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Lazio, nonché sull'intero territorio di Toscana, Marche e Umbria. Il sud intanto continua a bruciare, un incendio ha interessato nelle ultime ore anche la costiera amalfitana, dove sono entrati in azione 3 Canadair e 3 elicotteri. L'incendio è divampato sulle montagne tra Maiori e Tramonti, nell'area del parco di Monti Lattari, aggredendo un'ampia zona di macchia mediterranea. Il fronte principale ha interessato l'area di Casa Vitagliano, ma altri focolai si sono sviluppati a Paterno, Sant'Elia e sul versante costiero. Lo sport e il calcio, buona la prima per le due romane, protagoniste ieri dei primi due posticipi di Serie A. Il servizio della redazione.
3: Esordio travolgente della Roma all'Olimpico, i giallorossi di Gasperini battono la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen e il gol di Pisilli. Vittoria esterna anche per la Lazio, che spugna il Dallara superando il Bologna 1-0. Decisivo Frattesi, entrato dalla panchina e subito protagonista con il gol che vale 3 punti. Per entrambi le squadre romane dunque partenza vincente in campionato.
0: Kenan Yıldız si è fermato e la Juve rischia di perderlo per diverse settimane. Il turco ha rimediato un infortunio al piede durante la prima giornata di campionato a Frosinone e si è sottoposto ad accertamenti strumentali. Il G-Medical non è da escludere l'ipotesi di un intervento chirurgico che a quel punto costringerebbe il 10 bianconero ai box per circa 2 mesi. Non c'è altro, più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:01.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: quest'estate.
1: È un dinosauro quello.
2: Oh mio Dio, correte!
0: Dal regista di It Follows.
3: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai.
0: A settembre
14: siamo streghe.
0: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
17: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
18: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
19: Odio questa notte.
18: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
20: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
21: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
22: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
23: A me importa.
24: Coyote versus Acme.
25: Idiota!
24: Al cinema dal 2 settembre.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. In Europa i volenterosi accelerano sul sostegno militare all'Ucraina. Roma frena, gasolio da record sulle strade italiane si va verso i 2,3 euro al litro. Campi Flegrei, incontro ieri a Roma tra il ministro per la protezione civile Nello Musumeci e il presidente della regione Campania Roberto Fico. E poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. In Europa adesso i volenterosi accelerano sul sostegno militare all'Ucraina. Roma frena il servizio della redazione.
2: Londra autorizza la condivisione dei progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a Francia e Ucraina di aumentarne la produzione direttamente sul territorio ucraino. Emmanuel Macron annuncia inoltre esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina nei mesi di ottobre e novembre. L'Italia però non parteciperà. Fonti di Palazzo Chigi ribadiscono la linea del governo: nessun invio di soldati italiani in Ucraina. Giorgia Meloni conferma invece il sostegno umanitario con nuovi generatori. Intanto Kiev continua a colpire in profondità il territorio russo. Un attacco avrebbe raggiunto la raffineria di Afypysk nella regione di Krasnodar, uno dei maggiori impianti petroliferi della Russia meridionale.
1: Gasolio da record sulle strade italiane, il servizio.
3: La media supera i 2,20 euro al litro, oltre i livelli toccati durante la crisi energetica del 2022. Dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il Codacons prevede prezzi fino a 2,30 euro. Consumatori e opposizioni criticano il governo. Giuseppe Conte parla di uno schiaffo alle famiglie. Resta sul tavolo la proposta avanzata da Italia e altri paesi europei di tassare gli extra profitti legati all'impennata dei prezzi, ma Bruxelles chiarisce che la materia è di competenza dei singoli governi. Tajani esclude per ora una tassa nazionale e propone il dialogo con le compagnie petrolifere. Schlein replica: gli alibi sono finiti.
1: Incontro ieri a Roma tra il ministro per la protezione civile Nello Musumeci e il presidente della regione Campania Roberto Fico. Sul tavolo l'ultimo decreto legge sui campi Flegrei e le possibili proposte emendative. All'incontro hanno partecipato tra gli altri anche il capo dipartimento nazionale della protezione civile Fabio Ciciliano, il capo dipartimento di Casa Italia Luigi Ferrara. Nel corso del colloquio, si legge in una nota, si è concordato di promuovere un ulteriore incontro nei prossimi giorni con i sindaci dei comuni interessati, con il commissario straordinario per gli interventi nelle infrastrutture pubbliche. Oggi a Napoli è prevista una riunione convocata dal prefetto Michele Di Bari per valutare e coordinare gli emendamenti al decreto legge proposti dal territorio. Nuova rissa a Capri tra un gruppo di turisti e i titolari di un negozio di souvenir. Scenario: una stradina dell'Isola Azzurra nella zona di Marina Grande. Il prefetto di Napoli ha espresso in una nota ferma condanna per l'episodio, disponendo un ulteriore rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo sull'isola. Lo sport: la Roma piazza il quinto colpo del mercato. Oggi l'arrivo di Oostervolde a Ciampino per poi effettuare visite e porre la firma sul contratto. Operazione che si chiude con il Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 1 milione più diritto di riscatto di 16-17 milioni. Oggi la Roma ha un giorno di riposo e tornerà ad allenarsi a Trigoria domani. Il calcio donne: Arianna Caruso passa dal Bayern Monaco al Real Madrid in un trasferimento da oltre 600.000 euro, una cifra record per una calciatrice azzurra che supera quella dell'acquisto da parte del Chelsea di Giulia Dragoni nelle scorse settimane. Caruso, centrocampista, classe 1999, con 72 presenze in nazionale, diventa la prima italiana di sempre a vestire la maglia merengue. E per il momento è tutto, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, con prese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Una la prima per le due romane, protagoniste ieri dei primi due posticipi di Serie A. La Roma intanto piazza il quinto colpo del mercato, oggi l'arrivo di Osterwold a Ciampino per poi effettuare visite e porre la firma sul contratto. Kenan Yıldız si è fermato, la Juventus rischia di perderlo per diverse settimane. A Firenze al via le celebrazioni ufficiali per il centenario della Viola, fondata il 29 agosto 1926. Il calcio donne, Arianna Caruso passa dal Bayern Monaco al Real Madrid in un trasferimento da oltre 600.000 euro. Poi il ciclismo e il tennis tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Buona la prima per le due romane protagoniste ieri dei primi due posticipi di Serie A, il servizio della redazione.
2: Esordio travolgente della Roma all'Olimpico, i giallorossi di Gasperini battono la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen e il gol di Pisilli. Vittoria esterna anche per la Lazio che spugna il Dallara superando il Bologna 1-0. Decisivo Frattesi, entrato dalla panchina, è subito protagonista con il gol che vale 3 punti. Per entrambi le squadre romane dunque partenza vincente in campionato.
1: Roma intanto piazza il quinto colpo del mercato, oggi l'arrivo di Oostvolde a Ciampino per poi effettuare visite e porre la firma sul contratto. Operazione che si chiude con il Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 1 milione più il diritto di riscatto da 16-17 milioni. Oggi la Roma ha un giorno di riposo e tornerà ad allenarsi a Trigoria domani. Kenan Yıldız si è fermato e la Juventus rischia di perderlo per diverse settimane. Il turco ha rimediato un infortunio al piede durante la prima giornata di campionato a Frosinone e si è sottoposto ad accertamenti strumentali al J-Medical. Non è da escludere l'ipotesi di un intervento chirurgico che a quel punto costringerebbe il 10 bianconero ai box per circa 2 mesi. Dalle bandiere in centro storico alla mostra in Palazzo Vecchio, questa è la settimana che dà il via alle celebrazioni ufficiali per il centenario della Fiorentina fondata il 29 agosto 1926. Questa sera alle 21 in piazza Santa Maria Novella, primo evento dei tifosi, ossia il corteo organizzato dalla curva Fiesole. Il corteo passerà dalle vie del centro, il ritrovo e dalle ore 19. Tra le celebrazioni ci sarà la maxi installazione con la scritta Ducento Lalla al piazzale Michelangelo e le illuminazioni in tema. Nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola, saranno illuminati alcuni dei luoghi iconici della città, dalle porte storiche alla Basilica di Santa Croce. Dalla Basilica di Santa Maria Novella, loggiato degli Innocenti, diventerà viola il David al piazzale Michelangelo, il biancone di Piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi. Il calcio donne, Arianna Caruso passa dal Bayern Monaco al Real Madrid in un trasferimento da oltre 600.000 euro, una cifra record per una calciatrice azzurra che supera quella dell'acquisto da parte del Chelsea di Giulia Dragoni nelle scorse settimane. Caruso, centrocampista, classe 1999, con 72 presenze in nazionale, diventa la prima italiana di sempre a vestire la maglia merengue. Il ciclismo, le intemperie si prendono il palcoscenico alla Vuelta, facendo saltare il primo arrivo in salita. Una forte graninata in corsa costringe gli organizzatori a cancellare la terza tappa quando all'arrivo mancavano una quindicina di chilometri. Sul penultimo Gran Premio della Montagna, con Lorenzo Fortunato che era scattato andando a riprendere l'ultimo fuggitivo di giornata, Mats Wenzel, la grandine costringe i corridori a cercare in fretta e furia dei ripari di fortuna. Il tennis a 132 giorni dall'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dalla sua dimensione naturale, Carlos Alcaraz è pronto a poggiare le suola sul cemento americano di Flushing Meadows. Carlitos difenderà il titolo conquistato poco meno di un anno fa contro Jannik Sinner. Lui questa volta fuori dai giochi per un'infiammazione al ginocchio destro. Il numero 3 del mondo scenderà in campo oggi al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi e box e una possibile occasione per i primi scambi con Novak Djokovic in coppia con Arina Sabalenka, Alexander Zverev al fianco di Taylor Townsend e Flavio Cobolli in tandem con Belinda Bencic. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:03.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli

0: novembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn.
0: Esagerato come sempre.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Buona la prima per le due romane protagoniste ieri dei primi due posticipi di Serie A. La Roma intanto piazza il quinto colpo del mercato, oggi l'arrivo di Osterwold a Ciampino per poi effettuare visite e porre la firma sul contratto. Kenan Yıldız si è fermato e la Juventus rischia di perderlo per diverse settimane. A Firenze al via le celebrazioni ufficiali per il centenario della Viola, fondata il 29 agosto 1926. Il calcio donne, Arianna Caruso passa dal Bayern Monaco al Real Madrid in un trasferimento da oltre 600.000 euro. Poi il ciclismo e il tennis tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Buona la prima per le due romane protagoniste ieri dei primi due posticipi di Serie A, il servizio della redazione.
2: Esordio travolgente della Roma all'Olimpico, i giallorossi di Gasperini battono la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen e il gol di Pisilli. Vittoria esterna anche per la Lazio che spugna il Dallara superando il Bologna 1-0. Decisivo Frattesi, entrato dalla panchina, è subito protagonista con il gol che vale 3 punti. Per entrambi le squadre romane dunque partenza vincente in campionato.
0: Roma intanto piazza il quinto colpo del mercato, oggi l'arrivo di Osterwold a Ciampino per poi effettuare visite e porre la firma sul contratto. Operazione che si chiude con il Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 1 milione più il diritto di riscatto da 16-17 milioni. Oggi la Roma ha un giorno di riposo e tornerà ad allenarsi a Trigoria domani. Kenan Yıldız si è fermato e la Juventus rischia di perderlo per diverse settimane. Il turco ha rimediato un infortunio al piede durante la prima giornata di campionato a Frosinone e si è sottoposto ad accertamenti strumentali al J-Medical. Non è da escludere l'ipotesi di un intervento chirurgico che a quel punto costringerebbe il 10 bianconero ai box per circa 2 mesi. Dalle bandiere in centro storico alla mostra in Palazzo Vecchio, questa è la settimana che dà il via alle celebrazioni ufficiali per il centenario della Fiorentina, fondata il 29 agosto 1926. Questa sera alle 21 in piazza Santa Maria Novella, il primo evento dei tifosi, ossia il corteo organizzato dalla curva Fiesole. Il corteo passerà dalle vie del centro, il ritrovo e dalle ore 19. Tra le celebrazioni ci sarà la maxi installazione con la scritta 200 Lalla al piazzale Michelangelo e le illuminazioni in tema. Nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola, saranno illuminati alcuni dei luoghi iconici della città, dalle porte storiche alla Basilica di Santa Croce, dalla Basilica di Santa Maria Novella al Loggiato degli Innocenti. Diventerà viola il David al piazzale Michelangelo, il biancone di Piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi. Il calcio donne, Arianna Caruso passa dal Bayern Monaco al Real Madrid in un trasferimento da oltre 600.000 euro, una cifra record per una calciatrice azzurra che supera quella dell'acquisto da parte del Chelsea di Giulia Dragoni nelle scorse settimane. Caruso, centrocampista classe 1999 con 72 presenze in nazionale, diventa la prima italiana di sempre a vestire la maglia merengue. Il ciclismo, le intemperie si prendono il palcoscenico alla Vuelta, facendo saltare il primo arrivo in salita. Una forte graninata in corsa costringe gli organizzatori a cancellare la terza tappa quando all'arrivo mancavano una quindicina di chilometri. Sul penultimo Gran Premio della Montagna, con Lorenzo Fortunato che era scattato andando a riprendere l'ultimo fuggitivo di giornata, Mats Wenzel, la grandine costringe i corridori a cercare in fretta e furia dei ripari di fortuna. Il tennis, a 132 giorni dall'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dalla sua dimensione naturale, Carlos Alcaraz è pronto a poggiare le suola sul cemento americano di Flushing Meadows. Carlitos difenderà il titolo conquistato poco meno di un anno fa contro Jannik Sinner. Lui questa volta fuori dai giochi per un'infiammazione al ginocchio destro. Il numero 3 del mondo scenderà in campo oggi al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi e box, e una possibile occasione per i primi scambi con Novak Djokovic in coppia con Arina Sabalenka, Alexander Zverev al fianco di Taylor Townsend e Flavio Cobolli in tandem con Belinda Bencic. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio. Eccoci qua, amici, arriviamo anche oggi puntuali con Radio Web in questo martedì, il mondo della tecnologia che entra nelle vostre case grazie anche a noi che ogni giorno divulghiamo quelle che sono tutte le più importanti novità. Abbiamo anche la musica come sempre ad accompagnarci in questo nostro spazio, direi di non perderci subito così in chiacchiere, partire subito con la musica ovviamente, poi le nostre notizie. Bene amici, abbiamo tante notizie importanti quest'oggi nella puntata, quindi mi raccomando, voi seguiteci perché adesso parliamo subito di intelligenza artificiale. Dovete sapere che esiste un disordine che non occupa spazio, non si vede pure, continua ad accumularsi sotto i nostri occhi. Cioè quello nella cassetta di posta elettronica su Google Drive, scadenze sepolte in email mai aperte, moduli scolastici da compilare finiti, magari tra le promozioni, le bollette con la carta di credito scaduta che mandano degli avvisi che poi nessuno va a leggere, appuntamenti confermati settimane fa e poi dimenticati. Attenzione, queste sono, come si dice, le piccole bombe ad orologeria dell'amministrazione quotidiana, innocue finché non esplodono, e a quel punto è sempre troppo tardi, succede, no? Però vi viene, diciamo così, incontro l'intelligenza artificiale. Gemini 3.7 Flash, che è il nuovo modello leggero di Google, è stato presentato come un cavallo da somma, insomma, dell'ecosistema di intelligenza artificiale dell'azienda. E per testare se il soprannome fosse meritato, la scelta è caduta su un compito volutamente enorme: chiedere al modello di setacciare l'intero archivio di posta documenti per trovare tutto ciò che potrebbe richiedere attenzione nei prossimi giorni. Beh sì, è un incarico massiccio, quello che solitamente si rimanda per settimane perché richiede ore di lavoro manuale, ma che Gemini ora può completare in pochissimi minuti. Beh, un comando diciamo che è lungo deliberatamente perché ogni parte ha una funzione precisa, si può copiare ed incollare direttamente su Gemini e quindi il comando magari da poter utilizzare è agisci come il mio assistente per l'amministrazione personale dei prossimi 30 giorni. Cerca nella mia posta elettronica e nel mio archivio digitale messaggi, documenti e i moduli degli ultimi 30 giorni che contengono una scadenza imminente, un appuntamento, un pagamento, un evento, un modulo da compilare e una prenotazione, magari un acquisto, un obbligo scolastico, insomma tutta questa serie di cose che Gemini appunto vi dà a setacciare, poi se le trova vi dice che lo farà. Beh, in questo caso diciamo ha la funzione vera e propria di un agente. Bene, dopo la musica, amici, ci sono anche delle curiosità in questa puntata, come vi ho anticipato. Ebbene, se immaginate magari un'anguria che piange, immaginate che la stessa anguria venga legata ad una sedia, interrogata e infine fatta a pezzi da un ananas con un volto coperto e una bandiera alle spalle. Beh, attenzione, questi non sono incubi da post-cenone. È un reel, ne esistono veramente tanti e gli adolescenti sono veramente i principali fruitori, ecco, di queste cose. Che cosa succede? Secondo un'analisi del Global Network of Extremists and Technology, appunto la Macedonia si sta gustando sempre più clip che scivolano in quello che i ricercatori chiamano, senza troppi giri di parole, i high fruit vegetable gore, torture, mutilazioni, crudeltà che sono messe in scena con leggerezza di un cartone animato. Quindi non si tratta di brutalità astratta tipo Tom e Jerry con il martello. Gli analisti notano che i carnefici, diciamo, vengono spesso caratterizzati con dei cartelli criminali, gruppi di estrema destra, nichilismo militante, la violenza indossa quindi un uniforme e l'uniforme ha un'ideologia. Questi slot basati sulla violenza rafforzano il fascino per la violenza fino a se stessa, scrivono i ricercatori, permettendo così la cosiddetta ode alla violenza online di guadagnare terreno tra i giovani e soprattutto preparano il palato. Ecco, una volta che il cervello si è abituato al cocomero smembrato, ecco, il passo verso materiale audiovisivo vero è molto più brutto e diventa una cosa, diciamo così, una discesa, chiamiamola, senza attrito. Il report del Gnet è un'analisi di superficie, quindi non uno studio longitudinale con dati e revisione tra pari, che l'intelligenza artificiale diciamo stia davvero spingendo i ragazzi verso l'estremismo. C'è, per ora diciamo sì, è un'ipotesi magari appesa a un filo, quindi che la papaya torturata produca o no piccoli estremisti francamente è una questione secondaria. Il vero nodo è la fabbrica, questa roba viene sfornata da Boot Pharma a ritmo industriale, cioè un rubinetto aperto che non si chiude mai, che trascina poi tutti noi, soprattutto i bambini in primis, perché la loro alfabetizzazione mediatica è ancora un cantiere aperto in un incubo, diciamo così, ricorsivo dove l'algoritmo serve solo ciò che trattiene. Dopo la musica, amici, occupiamoci ancora una volta di intelligenza artificiale, perché questa volta finita nel mirino XAI, una donna del Wyoming avrebbe presentato una denuncia contro XAI, che oggi è parte di SpaceX di Elon Musk, per non avere bloccato la generazione di deepfake sessuali con Grok. La donna avrebbe scoperto che il suo patrigno aveva usato il chatbot per creare oltre 7000 immagini esplicite. Ecco, l'azienda di Elon Musk cerca di scaricare la colpa su utenti che aggirano le protezioni. La donna è indicata, infatti, nella denuncia ha trovato anche le forze dell'ordine davanti alla casa dei genitori. Un agente avrebbe mostrato un mandato di perquisizione per i dispositivi elettronici del patrigno. Jane ha successivamente scoperto che il patrigno avrebbe usato Grok per generare altre 7000 immagini esplicite di lei, modificando una foto scattata quando aveva 11 anni. I deepfake sessuali sono stati così poi condivisi online. Due giorni dopo la perquisizione, il patrigno si è suicidato. E quanto accaduto dimostra quindi la facilità con cui è possibile creare delle immagini pedopornografiche con modelli, tool di intelligenza artificiale. Dalla denuncia della donna è stata unita a quella di tre teenager dal Tennessee, depositata a marzo presso un tribunale della California. L'accusa è quindi identica. XAI avrebbe consentito la generazione di materiale pedopornografico tramite Grok. L'obiettivo è ottenere lo stato di class action e quindi un risarcimento danni in base alla Mansion's Law per $150,000 per ogni violazione. Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web, quando diciamo che con l'intelligenza artificiale oramai si può fare veramente di tutto, ed è quello che sta succedendo, perché ora ci sono gli agenti che lo fanno al nostro posto. In questo caso, il ministro degli affari digitali di Taiwan avrebbe confermato una serie di attacchi effettuati da agenti di intelligenza artificiale contro delle agenzie governative. Ecco, non sono stati individuati per ora i responsabili, ma è molto probabile che l'intrusione nei sistemi informatici sia un'azione dimostrativa della Cina e delle sue capacità di guerra ibrida. Uno degli attacchi è stato descritto da Dream Security. Che cosa è successo? Il ministro degli affari digitali avrebbe spiegato che questi attacchi sarebbero iniziati lo scorso 20 luglio, ma non hanno causato gravi danni. I risultati dell'indagine avrebbero mostrato che gli attacchi presentavano chiare caratteristiche di una fonte estera con l'uso di un approccio ibrido che combinava operazioni manuali con agenti di intelligenza artificiale. Secondo Dream Security, i cybercriminali cinesi avrebbero utilizzato agenti open source, open cloud, ad esempio Ed Armes, per coordinare gli attacchi di 8 subagenti effettuati in 4 giorni. Gli agenti avrebbero identificato e raccolto informazioni su 21 sistemi governativi di Taiwan, scoperto le vulnerabilità e rubato, pensare, un intero database che conteneva i dati di migliaia di dipendenti. Ecco, usando quindi gli username e, insomma, dei dipendenti che avrebbero successivamente risolto i vari captcha e compromesso 85 account governativi, utilizzando questi account gli agenti di intelligenza artificiale avrebbero ottenuto l'accesso ad oltre, pensate, 2500 dati personali, la maggioranza dei quali appartengono a dipendenti delle agenzie. Quindi gli attacchi, ecco, sono stati estesi ad alcuni fornitori del governo. Insomma, ce l'hanno fatta. Tempo che anche oggi è letteralmente volato, amici, qui a Radio Web. Per questo martedì siamo giunti alla conclusione. Noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ci ritroveremo insieme il nostro appuntamento, come sempre, che viene rinnovato a domani. Vi aspetto qua, solita ora.
4: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Seleziona

la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari del Pas Daran. La Cina intanto ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e all'avvertimento di Washington ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. Caro prezzi nei cantieri pubblici entra al centro del dibattito sulla prossima legge di bilancio. Una donna di 72 anni è morta ieri a Qualiano, nel Napoletano, dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. Paura a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Queste persone sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano con attacchi e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti con operazioni informatiche, è stato detto. La Cina intanto ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e l'avvertimento di Washington ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. L'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante un briefing a Pechino. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. In Italia adesso il caro prezzi nei cantieri pubblici entra al centro del dibattito sulla prossima legge di bilancio. Dal meeting di Rimini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha indicato come necessaria l'apertura a un nuovo scostamento di bilancio per finanziare la manovra e difendere le opere pubbliche dagli aumenti dei costi. Secondo il ministro, per procedere non servirebbe un via libera comunitario, ma una scelta nazionale. La cronaca: una donna di 72 anni è morta ieri a Qualiano, nel napoletano, dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. Il sindaco Raffaele De Leonardi ha confermato la presenza di altri 3 contagiati dal virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti. Paura a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. Il servizio della redazione.
2: I vigili del fuoco sono intervenuti con 8 squadre, autoscala, autobotte e carro bombole. L'edificio è stato evacuato precauzionalmente, mentre 9 persone sono state affidate alle cure del 118, tra loro anche 2 bambini e 7 adulti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare le condizioni di sicurezza dello stabile.
1: Lo sport: il tennis, a 5 giorni dall'inizio dei tabelloni di singolare, diversi campioni in attività ed ex scenderanno in campo oggi agli US Open. Carlos Alcaraz giocherà la sua prima partita ufficiale da aprile al fianco di Serena Williams. Intanto il 5 volte campione degli US Open Roger Federer è atteso nel Queens per una partita di esibizione insieme agli americani Andy Roddick, Andrea Gassi e John McEnroe. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:04.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
32: Prima Radio, musica ed informazione.

0: centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Una la prima per le due romane, protagoniste ieri dei primi due posticipi di Serie A. La Roma intanto piazza il quinto colpo del mercato, oggi l'arrivo di Osterwolde a Ciampino per poi effettuare visite e porre la firma sul contratto. Kenan Yıldız si è fermato e la Juventus rischia di perderlo per diverse settimane. A Firenze al via le celebrazioni ufficiali per il centenario della Viola, fondata il 29 agosto 1926. Il calcio donne, Arianna Caruso passa dal Bayern Monaco al Real Madrid in un trasferimento da oltre 600.000 euro. Poi il ciclismo e il tennis tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Buona la prima per le due romane protagoniste ieri dei primi due posticipi di Serie A, il servizio della redazione.
2: Esordio travolgente della Roma all'Olimpico, i giallorossi di Gasperini battono la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen e il gol di Pisilli. Vittoria esterna anche per la Lazio che spugna il Dallara superando il Bologna 1-0. Decisivo Frattesi, entrato dalla panchina, subito protagonista con il gol che vale 3 punti. Per entrambi le squadre romane dunque partenza vincente in campionato.
1: Roma intanto piazza il quinto colpo del mercato, oggi l'arrivo di Oostvolde a Ciampino per poi effettuare visite e porre la firma sul contratto. Operazione che si chiude con il Fenerbahce con la formula del prestito oneroso di 1 milione più il diritto di riscatto da 16-17 milioni. Oggi la Roma ha un giorno di riposo e tornerà ad allenarsi a Trigoria domani. Kenan Yıldız si è fermato e la Juventus rischia di perderlo per diverse settimane. Il turco ha rimediato un infortunio al piede durante la prima giornata di campionato a Frosinone e si è sottoposto ad accertamenti strumentali al J-Medical. Non è da escludere l'ipotesi di un intervento chirurgico che a quel punto costringerebbe il 10 bianconero ai box per circa 2 mesi. Dalle bandiere in centro storico alla mostra in Palazzo Vecchio, questa è la settimana che dà il via alle celebrazioni ufficiali per il centenario della Fiorentina fondata il 29 agosto 1926. Questa sera alle 21 in piazza Santa Maria Novella, primo evento dei tifosi, ossia il corteo organizzato dalla curva Fiesole. Il corteo passerà dalle vie del centro, il ritrovo e dalle ore 19. Tra le celebrazioni ci sarà la maxi installazione con la scritta 200 Lalla al piazzale Michelangelo e le illuminazioni in tema. Nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola, saranno illuminati alcuni dei luoghi iconici della città, dalle porte storiche alla Basilica di Santa Croce. Dalla Basilica di Santa Maria Novella, loggiato degli Innocenti, diventerà viola il David al piazzale Michelangelo, il biancone di Piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi. Il calcio donne, Arianna Caruso passa dal Bayern Monaco al Real Madrid in un trasferimento da oltre 600.000 euro, una cifra record per una calciatrice azzurra che supera quella dell'acquisto da parte del Chelsea di Giulia Dragoni. Nelle scorse settimane Caruso, centrocampista classe 1999 con 72 presenze in nazionale, diventa la prima italiana di sempre a vestire la maglia merengue. Il ciclismo, le intemperie si prendono il palcoscenico alla Vuelta facendo saltare il primo arrivo in salita. Una forte graninata in corsa costringe gli organizzatori a cancellare la terza tappa quando all'arrivo mancavano una quindicina di chilometri. Sul penultimo Gran Premio della Montagna con Lorenzo Fortunato, che era scattato andando a riprendere l'ultimo fuggitivo di giornata, Mats Wenzel, la grandine costringe i corridori a cercare in fretta e furia dei ripari di fortuna. Il tennis a 132 giorni dall'infortunio al polso che lo ha tenuto lontano dalla sua dimensione naturale, Carlos Alcaraz è pronto a poggiare le suola sul cemento americano di Flushing Meadows. Carlitos difenderà il titolo conquistato poco meno di un anno fa contro Jannik Sinner. Lui questa volta fuori dai giochi per un'infiammazione al ginocchio destro. Il numero 3 del mondo scenderà in campo oggi al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Sarà un primo test per assaggiare le proprie condizioni dopo 4 mesi e box, una possibile occasione per i primi scambi con Novak Djokovic in coppia con Arina Sabalenka, Alexander Zverev al fianco di Taylor Townsend e Flavio Cobolli in tandem con Belinda Bencic. E con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:03.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Μάρτιο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord cielo molto nuvoloso coperto con rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. I fenomeni interesseranno inizialmente Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per poi estendersi rapidamente verso Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali. Al centro condizioni di marcata instabilità con cielo molto nuvoloso coperto, rovesci e temporali localmente intensi e con possibili grandinate interesseranno inizialmente la Toscana per poi raggiungere Umbria e Marche. Lazio e Abruzzo saranno coinvolti più marginalmente. Dalla sera è previsto un graduale miglioramento. In Sardegna prevarranno invece sole e poche nubi, salvo qualche isolato piovasco nelle zone interne in rapido esaurimento. Al sud è tempo generalmente più stabile con cielo sereno poco nuvoloso dal primo pomeriggio. Aumenterà tuttavia la nuvolosità sulla Campania nelle aree interne di Molise e Basilicata, dove saranno possibili isolati rovesci e locali temporali. In Sicilia giornata ampiamente soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno sui settori alpini centro-orientali, sull'Emilia-Romagna orientale, al centro e in Sardegna. Le massime diminuiranno sensibilmente al nord, al centro e in Campania, mentre aumenteranno in maniera marcata su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. I venti saranno deboli o localmente moderati e variabili al nord e al centro. Al sud e in Sicilia soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, mentre sulla Sardegna saranno occidentali, possibili forti raffiche nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Mar Ligure, Tirreno, Mare e Canale di Sardegna, Ionio e Adriatico centro-meridionale, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata, poco mossi i restanti bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: All'indomani delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina non si fermano gli attacchi da entrambi i fronti. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare i fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta. L'economia Leonardo Maria del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Exilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Casoranucci, nuovo interrogatorio per la Vitola, sarà sentito nuovamente anche lo stesso conduttore di Report. Una donna di 72 anni è morta ieri a Qualiano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. Paura a Castelmaggiore in provincia di Bologna per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. Poi lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. All'indomani delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dell'Ucraina, dopo le decisioni dell'Unione Europea di finanziare Kiev con un nuovo pacchetto di 6,1 miliardi e l'appoggio militare dei volenterosi, non si fermano gli attacchi da entrambi i fronti. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. L'Ucraina invece ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo la raffineria di petrolio Afipski. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali sembrano mostrare un vasto incendio divampato nell'impianto. La Spagna ha presentato formalmente alla Commissione europea la richiesta di attivare fondi di emergenza per affrontare la crisi migratoria a Ceuta, 25 giorni dopo l'arrivo in massa di oltre 80.000 persone nell'exclave iberica in Nord Africa il 30 e il 31 luglio, delle quali la gran parte rientrata in Marocco nelle successive 48 ore. La richiesta è stata confermata da un portavoce all'agenzia europea Press, secondo cui Bruxelles lavorerà con le autorità spagnole per valutare la situazione e determinare l'ammontare dei finanziamenti necessari. L'economia Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Exilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese in una lettera. Il figlio del fondatore, secondo quanto riportato da Milano Finanza, si rivolge a Milleri e parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica 20 anni fa. Gli otto eredi di Leonardo Del Vecchio non hanno mai trovato un accordo sull'esecuzione del testamento del fondatore, morto oltre 4 anni fa. Caso Ranucci, nuovo interrogatorio per la Vitola, sarà sentito nuovamente anche lo stesso giornalista di Report, il servizio della redazione.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter La Vitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore ha chiesto la scarcerazione e, secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulla esigenza cautelare e sull'aggravante del metodo mafioso contestato dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i quattro uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
1: La cronaca: una donna di 72 anni è morta ieri a Qualiano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. Il sindaco Raffaele De Leonardis ha confermato la presenza di altri 3 contagiati dal virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti. Paura a Castelmaggiore, in provincia di Bologna, per un incendio scoppiato nello scantinato di una palazzina di 4 piani. Il servizio della redazione.
2: I vigili del fuoco sono intervenuti con 8 squadre, autoscala, autobotte e carro bombole. L'edificio è stato evacuato precauzionalmente, mentre 9 persone sono state affidate alle cure del 118, tra loro anche 2 bambini e 7 adulti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme e verificare le condizioni di sicurezza dello stabile.
1: Lo sport: il tennis, a 5 giorni dall'inizio dei tabelloni di singolare, diversi campioni in attività ed ex scenderanno in campo oggi agli US Open. Carlos Alcaraz giocherà la sua prima partita ufficiale da aprile al fianco di Serena Williams. Intanto il 5 volte campione degli US Open Roger Federer è atteso nel Queens per una partita di esibizione insieme agli americani Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02.

0: yo, we got jam.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
7: A settembre
21: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari del Taj Dharan. La Cina intanto ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e all'avvertimento di Washington ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. Il caro prezzi nei cantieri pubblici entra al centro del dibattito sulla prossima legge di bilancio. Indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero, uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Queste persone sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano con attacchi e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti con operazioni informatiche, è stato detto. La Cina intanto ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e l'avvertimento di Washington ai paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. L'ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante un briefing a Pechino. Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha accolto la richiesta dell'amministrazione Trump di revocare l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che impediva l'attuazione dell'ordine esecutivo del presidente volto a limitare il voto per corrispondenza. La decisione sembra lasciare spazio a ulteriori ricorsi legali che potrebbero impedire l'attuazione delle nuove restrizioni in tempo per le prossime elezioni di medio termine di novembre, con alcuni stati che inizieranno a inviare le schede elettorali per posta agli elettori tra poche settimane. Almeno 5 persone, tra cui 2 bambini, sono state uccise da attacchi israeliani nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità e dai servizi di soccorso. In Italia adesso il caro prezzi nei cantieri pubblici entra al centro del dibattito sulla prossima legge di bilancio. Dal meeting di Rimini, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha indicato come necessaria l'apertura a un nuovo scostamento di bilancio per finanziare la manovra e difendere le opere pubbliche dagli aumenti dei costi. Secondo il ministro, per procedere non servirebbe una via libera comunitario, ma una scelta nazionale. I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia a querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e ospedali dei bambini che dipende dal Civico. I genitori sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo per non aver vaccinato la bambina, convinti che il vaccino fosse legato in qualche modo all'autismo. È indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero uno dei custodi che si trovava in servizio la sera del clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina a Ferragosto. È la prima svolta di un'inchiesta che fin dalle prime battute si è rivelata complessa e quasi senza fili. L'uomo avrebbe raccontato agli inquirenti una versione in chiara contraddizione con quella fornita dagli altri dipendenti del museo. Il custode era stato convocato nei giorni scorsi insieme ad altri 3 colleghi per essere sentito in qualità di testimone. A Castelmaggiore, nel bolognese, i vigili del fuoco hanno soccorso 2 bambini e 7 adulti a causa di un incendio scoppiato in uno scantinato. I residenti sono stati precauzionalmente evacuati. 9 persone sono state prese in cura dal 118. Lo sport e il calcio, buona la prima per le 2 romane protagoniste ieri dei primi 2 posticipi di Serie A. La Lazio si impone 1-0 in casa del Bologna, mentre la Roma cala il poker nella sfida casalinga contro la Fiorentina. Il tennis, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo dopo 132 giorni. Lo farà stasera sul cemento americano di Flushing Meadows. Il numero 3 del mondo scenderà in campo al fianco di Serena Williams nel doppio misto. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:03.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, non molto il traffico sulle strade della regione. Code si registrano al momento solo sulla 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. In città Napoli ricordiamo che fino al 6 di settembre è chiusa la riviera di Chiaia per lavori tra Piazza San Pasquale e Piazza Vittoria. Per il trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Napoli-Villa Literno, la circolazione dei treni è sospesa tra Napoli-San Giovanni Barra e Napoli-Campi Flegrei per intervento dei vigili del fuoco. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli dalle 23 alle 6 di domani, chiusura del tratto Arco Felice Agnano verso Capodichino e poi tra Doganelle e Camaldoli direzione Pozzuoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. I fenomeni interesseranno inizialmente Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per poi estendersi rapidamente verso Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali. Al centro condizioni di marcata instabilità con cielo molto nuvoloso coperto, rovesci e temporali localmente intensi e con possibili grandinate interesseranno inizialmente la Toscana per poi raggiungere Umbria e Marche. Lazio e Abruzzo saranno coinvolti più marginalmente. Dalla sera è previsto un graduale miglioramento. In Sardegna prevarranno invece sole e poche nubi, salvo qualche isolato piovasco nelle zone interne in rapido esaurimento. Al sud è tempo generalmente più stabile con cielo sereno poco nuvoloso dal primo pomeriggio. Aumenterà tuttavia la nuvolosità sulla Campania nelle aree interne di Molise e Basilicata, dove saranno possibili isolati rovesci e locali temporali. In Sicilia giornata ampiamente soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno sui settori alpini centro-orientali, sull'Emilia-Romagna orientale, al centro e in Sardegna. Le massime diminuiranno sensibilmente al nord, al centro e in Campania, mentre aumenteranno in maniera marcata su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. I venti saranno deboli o localmente moderati e variabili al nord e al centro. Al sud e in Sicilia soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, mentre sulla Sardegna saranno occidentali, possibili forti raffiche nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Mar Ligure, Tirreno, Mare e Canale di Sardegna, Ionio e Adriatico centro meridionale, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata, poco mossi i restanti bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Caro Carburanti, domani in Consiglio dei Ministri una nuova proroga dello sconto sulle accise. Poi il governo punta a un sostegno mirato per i redditi più bassi. Mosca boccia il piano di pace di Zelensky. Il Donbass è territorio russo, nessun paese terzo può gestirlo. Guerra commerciale, il Canada risponde a Trump con dazi fino al 50% sui prodotti americani. Bimba morta di difterite a Palermo, i genitori denunciano i tre ospedali che l'hanno avuta in cura. Nella Veronese muore a 18 anni dopo una bottigliata alla testa, il presunto aggressore si costituisce. Treviso, bambina di 5 anni precipita per 10 metri in un condominio e in gravi condizioni. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova proroga in arrivo per lo sconto sulle accise dei carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri, proprio nel giorno in cui scade l'ultima mini proroga. La decisione è maturata durante una riunione in video collegamento con la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Ma il governo prepara un cambio di strategia. Dopo la proroga si lavorerà ad un intervento più selettivo contro il caro energia destinato soprattutto alle famiglie con redditi più bassi. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è concentrare le risorse sulle fasce che hanno più bisogno del sostegno dello Stato.
2: Il Cremlino respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky e chiude in particolare all'ipotesi di trasformare una parte dei territori contesi in una zona economica libera affidata alla gestione di paesi terzi. La risposta di Mosca arriva dal portavoce Dmitry Peskov: il Donbass è territorio della Federazione Russa ed è difficile immaginare che un paese terzo possa occupare della gestione di una regione russa, una posizione che allontana almeno per il momento le prospettive del percorso negoziale annunciato da Kiev. Zelensky aveva indicato tre punti del suo piano: un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe e la creazione di una zona economica franca come possibile soluzione per i territori contesi.
1: Sale ancora la tensione commerciale tra Stati Uniti e Canada. Ottawa risponde ai dazi imposti dall'amministrazione Trump annunciando nuove tariffe sui prodotti americani. Le misure entreranno in vigore dall'8 settembre e prevedono dazi compresi tra il 15 e il 50% su una serie di merci provenienti dagli Stati Uniti. Il governo canadese ha inoltre annunciato un pacchetto di aiuti da 5 miliardi e 400 milioni per sostenere i settori economici maggiormente colpiti dalla guerra commerciale. Si allarga così lo scontro tra i due paesi dopo il fallimento dei negoziati e l'entrata in vigore delle tariffe decise da Washington.
2: Veniamo in Italia, nuovo capitolo nell'inchiesta sulla morte di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni deceduta a Palermo per difterite. I genitori hanno presentato alla procura una denuncia a querela nei confronti dei tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto: Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. La coppia è a sua volta indagata dalla procura di Palermo per omicidio colposo. I genitori hanno nominato come consulente di parte Maurizio Municinò, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Le indagini dovranno chiarire eventuali responsabilità nella gestione sanitaria della bambina.
1: È morto dopo due giorni di coma il 18enne di origini marocchine, colpito alla testa con una bottiglia durante una lite acerea nel Veronese. L'aggressione era avvenuta due notti fa in un piazzale davanti ad un'azienda meccanica. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate all'ospedale Borgo Trento di Verona e non aveva più ripreso conoscenza. Erano state quindi avviate le procedure per l'accertamento della morte cerebrale. Il giovane, indicato come presunto responsabile e ricercato dai carabinieri, si è presentato spontaneamente in caserma e si è costituito. È stato arrestato con accusa di omicidio preterintenzionale.
2: Una bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni dopo essere precipitata all'interno di un condominio a Montebelluna in provincia di Treviso. Per cause ancora da chiarire, la piccola sarebbe caduta attraverso un varco al quinto piano dell'edificio. Un volo di circa 10 metri terminato sul terrazzino di un appartamento situato al secondo piano. La bambina è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso al momento dell'incidente. Nell'abitazione sarebbero stati presenti anche i genitori. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Chiudiamo con lo sport. Federica Brignone torna oggi in sala operatori a causa dei problemi che ancora la tormentano dopo il grave infortunio dell'aprile dello scorso anno. La gamba continua a migliorare, ma facendo alcune attività sugli sci ho ancora dolore, ha spiegato la campionessa sui social. D'accordo con l'equipe medica, Brignone ha quindi deciso di sottoporsi a un nuovo intervento. L'obiettivo principale è rimuovere la placca e ripulire la zona, valutando anche un possibile intervento sul menisco. La sciatrice azzurra paga ancora le conseguenze della caduta del 3 aprile del 2025 in Val di Fassa, quando riportò la frattura di tibia e perone e la rottura del crociato anteriore. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:04.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he was cruising for bruising.
0: Yeah,
2: I don't know, I was really drunk at the time.
3: You just told me it was in Pumpkins and Number 2. You're asking why he doesn't call the bomb 311.
4: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
8: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
9: Penso che non sia semplicemente una macchina.
7: Può un vuoto essere colmato?
10: Rimandalo indietro.
11: Te lo fa ricordare ogni giorno.
7: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
9: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
7: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità,
15: sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Secondo te siamo maledette?
17: No!
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
27: Mi sento fortunata.
28: Il premio Oscar Angelina Jolie.
29: Ho il risultato della sua biopsia.
28: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
28: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, hey Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
34: Prima Radio, musica ed informazione.
35: Questa è Prima Radio Digital.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Un debito di appena 50 euro dietro il pestaggio costato la vita a un clochard di 62 anni a Caserta. Il quarantenne fermato avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Campi Flegrei, salgono oltre 3.700 le persone sgomberate dopo il terremoto del 31 luglio. Sono 216 gli edifici dichiarati inagibili. E vasto incendio in Costiera Amalfitana, Canadere, l'elicottero in azione sulle montagne tra Maiori e Tramonti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
4: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un debito di appena 50 euro sarebbe all'origine dell'aggressione costato la vita a Guido Roviello, il clochard di 62 anni pestato in piazza a Caserta e morto successivamente in ospedale. Il GIP ha convalidato il fermo di un quarantenne senza fissa dimora di nazionalità romena, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere, l'uomo avrebbe aggredito Roviello proprio per il mancato pagamento del debito. Durante l'interrogatorio avrebbe sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità. Resta difficile la situazione nei Campi Flegrei dopo la forte scossa del 31 luglio. A Pozzuoli sono attualmente sgomberati 1.496 nuclei familiari per complessive 3.709 persone. La maggior parte, oltre 3.500 cittadini, ha trovato un'autonoma sistemazione, mentre altri sono ospitati negli alberghi al Palatrincone. I vigili del fuoco hanno effettuato quasi 1.500 interventi. Sono 216 gli edifici dichiarati inagibili per un totale di 1093 abitazioni. Il punto è stato fatto durante una riunione in prefettura a Napoli. Infine, vasto incendio in Costiera Amalfitana. Le fiamme divampate nella notte sulle montagne tra Maiori e Tramonti hanno interessato un'ampia zona di macchia mediterranea, diversi focolai, mentre una densa colonna di fumo ha raggiunto anche il valico di Chiunze Minori. In azione vigili del fuoco, protezione civile e comunità montana, con intervento dall'alto di Canadere ed elicotteri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. I fenomeni interesseranno inizialmente Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per poi estendersi rapidamente verso Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali. Al centro condizioni di marcata instabilità con cielo molto nuvoloso coperto, rovesci e temporali localmente intensi e con possibili grandinate interesseranno inizialmente la Toscana per poi raggiungere Umbria e Marche. Lazio e Abruzzo saranno coinvolti più marginalmente. Dalla sera è previsto un graduale miglioramento. In Sardegna prevarranno invece sole e poche nubi, salvo qualche isolato piovasco nelle zone interne in rapido esaurimento. Al sud è tempo generalmente più stabile con cielo sereno poco nuvoloso dal primo pomeriggio. Aumenterà tuttavia la nuvolosità sulla Campania nelle aree interne di Molise e Basilicata, dove saranno possibili isolati rovesci e locali temporali. In Sicilia giornata ampiamente soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno sui settori alpini centro-orientali, sull'Emilia-Romagna orientale, al centro e in Sardegna. Le massime diminuiranno sensibilmente al nord, al centro e in Campania, mentre aumenteranno in maniera marcata su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. I venti saranno deboli o localmente moderati e variabili al nord e al centro. Al sud e in Sicilia soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, mentre sulla Sardegna saranno occidentali, possibili forti raffiche nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Mar Ligure, Tirreno, Mare e Canale di Sardegna, Ionio e Adriatico centro meridionale, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata, poco mossi i restanti bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera e bentrovati. Sulla A2 del Mediterraneo, incidente con code tra Baronissi Sud e Lancusi, direzione Avellino. Regolare il traffico sulle altre strade ed autostrade della regione. In città Napoli fino al 6 di settembre chiusa la riviera di Chiaia per lavori tra Piazza San Pasquale e Piazza Vittoria. Per il trasporto pubblico sulla linea ferroviaria Napoli-Villa Literno, la circolazione dei treni è ancora sospesa tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei per un intervento dei vigili del fuoco. Lavori questa notte sulla tangenziale di Napoli dalle 23 alle 6 di domani, chiusura del tratto Arco Felice Agnano verso Capodichino e tra Doganelle e Camaldoli direzione Pozzuoli. Sulla 1 Roma Napoli dalla mezzanotte alle 4 di domani, chiuso per chi proviene da Napoli il ramo di immissione sulla 16 Napoli Canosa verso Canosa. Lavori di notte anche sulla 3 Napoli Pompei Salerno dalle 22 alle 6 di domani, chiuso lo svincolo di San Giovanni zona industriale in entrata verso Salerno. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso coperto con rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. I fenomeni interesseranno inizialmente Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per poi estendersi rapidamente verso Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali. Al centro condizioni di marcata instabilità con cielo molto nuvoloso coperto, rovesci e temporali localmente intensi e con possibili grandinate interesseranno inizialmente la Toscana per poi raggiungere Umbria e Marche. Lazio e Abruzzo saranno coinvolti più marginalmente. Dalla sera è previsto un graduale miglioramento. In Sardegna prevarranno invece sole e poche nubi, salvo qualche isolato piovasco nelle zone interne in rapido esaurimento. Al sud è tempo generalmente più stabile con cielo sereno poco nuvoloso dal primo pomeriggio. Aumenterà tuttavia la nuvolosità sulla Campania nelle aree interne di Molise e Basilicata, dove saranno possibili isolati rovesci e locali temporali. In Sicilia giornata ampiamente soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno sui settori alpini centro-orientali, sull'Emilia-Romagna orientale, al centro e in Sardegna. Le massime diminuiranno sensibilmente al nord, al centro e in Campania, mentre aumenteranno in maniera marcata su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. I venti saranno deboli o localmente moderati e variabili al nord e al centro. Al sud e in Sicilia soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, mentre sulla Sardegna saranno occidentali, possibili forti raffiche nelle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Mar Ligure, Tirreno, Mare e Canale di Sardegna, Ionio e Adriatico centro meridionale, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata, poco mossi restanti bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Un debito di appena 50 euro dietro il pestaggio costato la vita a un clochard di 62 anni a Caserta. Il quarantenne fermato avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Campi Flegrei salgono oltre 3.700 le persone sgomberate dopo il terremoto del 31 luglio. Sono 216 gli edifici dichiarati inagibili. E vasto incendio in costiera amalfitana, Canadere, l'elicottero in azione sulle montagne tra Maiori e Tramonti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
1: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata. E il suono poi, vogliamo parlare del suono?
2: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un debito di appena 50 euro sarebbe all'origine dell'aggressione costato la vita a Guido Roviello, il clochard di 62 anni, pestato in piazza a Caserta e morto successivamente in ospedale. Il GIP ha convalidato il fermo di un quarantenne senza fissa dimora di nazionalità romena, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi. Secondo la procura di Santa Maria Capua Vetere, l'uomo avrebbe aggredito Roviello proprio per il mancato pagamento del debito. Durante l'interrogatorio avrebbe sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità. Resta difficile la situazione nei Campi Flegrei. Dopo la forte scossa del 31 luglio a Pozzuoli sono attualmente sgomberati 1.496 nuclei familiari per complessive 3.709 persone. La maggior parte, oltre 3.500 cittadini, ha trovato un'autonoma sistemazione, mentre altri sono ospitati negli alberghi al Palatrincone. I vigili del fuoco hanno effettuato quasi 1.500 interventi. Sono 200 16 gli edifici dichiarati inagibili per un totale di 1093 abitazioni. Il punto è stato fatto durante una riunione in prefettura a Napoli. Infine, vasto incendio in Costiera Amalfitana. Le fiamme divampate nella notte sulle montagne tra Maiori e Tramonti hanno interessato un'ampia zona di macchia mediterranea, diversi focolai, mentre una densa colonna di fumo ha raggiunto anche il valico di Chiunze Minori. In azione vigili del fuoco, protezione civile e comunità montana, con intervento dall'alto di Canadere ed elicotteri. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21 e 2 minuti.

Beat Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, hey Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
32: Prima Radio, musica ed informazione.
33: Questa è Prima Radio Digital.

Hit Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e replica alle 21.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci e temporali localmente intensi accompagnati da grandine. I fenomeni interesseranno inizialmente Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per poi estendersi rapidamente verso Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna. Nel corso della giornata è attesa una graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali. Al centro condizioni di marcata instabilità con cielo molto nuvoloso o coperto, rovesci e temporali localmente intensi e con possibili grandinate interesseranno inizialmente la Toscana per poi raggiungere Umbria e Marche. Lazio e Abruzzo saranno coinvolti più marginalmente. Dalla sera è previsto un graduale miglioramento. In Sardegna prevarranno invece sole e poche nubi, salvo qualche isolato piovasco nelle zone interne in rapido esaurimento. Al sud è tempo generalmente più stabile con cielo sereno poco nuvoloso dal primo pomeriggio. Aumenterà tuttavia la nuvolosità sulla Campania nelle aree interne di Molise e Basilicata, dove saranno possibili isolati rovesci e locali temporali. In Sicilia giornata ampiamente soleggiata e senza precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno sui settori alpini centro-orientali, sull'Emilia-Romagna orientale, al centro e in Sardegna. Le massime diminuiranno sensibilmente al nord, al centro e in Campania, mentre aumenteranno in maniera marcata su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. I venti saranno deboli o localmente moderati e variabili al nord e al centro. Al sud e in Sicilia soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali, mentre sulla Sardegna saranno occidentali, possibili forti raffiche delle zone interessate dai temporali. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi Mar Ligure, Tirreno, Mare e Canale di Sardegna, Ionio e Adriatico centro meridionale, con moto ondoso in aumento nel corso della giornata, poco mossi i restanti bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Questa è Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.